pronto per tutto la notte e il giorno, sempre di torno mi ci gusta. Miglio cucagna per un barbiere, vita più nobile dalla città. Raso le pettini, lance le forbici, al mio comando tutto qui sta. Lance le forbici, raso le pettini, al mio comando tutto qui sta.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.

in mezzo a tanti re di carta pesta, e la mer nella testa. Seguir le chiacchiere, molcer le invidie, placar le collere, romper le cale,

fino. Il ninno della moglie che odore, odore di palcoscenico, e le grazie e il respir. Principe, caro, caro, papà.

0: e splendir seno, come l'astro, come l'astro del seno.
1: Petto da davante, che dal termine è e se ne porti un poco,
0: e
1: altri mille,
0: margono,
1: il chiuso fuoco,
0: il desio,

0: nella stessa tragedia.
1: Ad un clou sovrano.
2: Divina.
3: Il cielo dove arrivò.

0: Il farmacista?
1: E poi?
0: È morto.
1: Vale.
0: Ma mi lascia 10.000 lire in eredità.
1: Bene.
0: Che devo farne?

0: ma oggi,
1: oggi
0: è ritornato.
1: Bellami,
0: se ti amo
1: io casco giù
0: e voi non mi stai,
1: non glielo dico più.
0: Ero un semplice alfiere del

0: e del ministro e del conte di Sassonio.
1: Ho tentato, promette e non mantiene.
0: Conosce, lo vorrai.
1: Perché?
0: Senza tradere, vecchia garbo, senza tre.
1: Grazie, è un uomo pericoloso.

0: cinque vate.
1: Marcus de Ricci.
0: Come?
1: Penelope. Accento Luigi.
0: Caro, la cerre volle.
1: Meglio, son suoi caratteri.
0: Ma contraffatti.
1: Pessimo segno.
0: Lecci, m'offusca gli occhi, lo stenio.
1: Stasera alle 11, laggiù, nel solito biglino presso la Senna.
0: Il mio.
1: Per un affare d'alta politica, ah, graziosissima.
0: Lo so ben io.
1: Atteso siete.

mezzatima. L'avevo nel farsetto. Bisogna che lo trovi ad ogni posto. Maledetta politica, maledetto il momento che accettai quei fori. Perder l'appuntamento.

0: Niente.
1: Vado a giardinare la principessa ora. Che fare? Aspetterò l'uscita da Brianna.
0: Prendi il foglio per Rossana, alzati ma glielo darò.
1: Eppure una parola, io ce ne metterò un'astuzia e guerra.
2: Ecco, via di giù, povera figlia, scolati, meglio se stessi zitta, tanto ti piace.

0: Passa fuori, è una ceria.
1: Niente fatto.
0: Io l'ho vista.
1: Mistero.
0: Vita dama.
1: Bella, bella.
0: Veste scura.
1: Tutta svella.
2: Non capisco.
1: Tutto io so.
2: Principe, se ciò va ancora, sono gli ordini vostri.
1: Un duello.
2: A quest'ora.
1: Rider noi vogliamo.
2: Ridereste di me.
1: Reditor mio, voi siete.
0: Debitor vostro, e niente.

0: dimentichi l'essenziale.
1: La cena corro a disporla.
0: Ed io, meglio sul dietro scena, volto la pia in trappola.

0: Ebbene.
1: Che granchio e bel qui pro quo. Non è la di più.
2: Che dunque sarà?
1: Silenzio. Segreto di Stato.
3: Faceto!
4: Ovele, ovele ste!
1: No! Tenebre peste! Le mani già lungo e un ago mi pongo. Chi siete? Domanda la voce più blanda. Per chi mi scambiate? Colui che cercate non sono. Se tosto fuggi, mi nascosto.

0: gran attorno con il mio segreto
1: lo farò sempre, ma quali sono le prove?

e tra lacrime il rise il mio ciglio languir. Credi tu che curante di te sia la tua, di svelargli non osi l'orrendo mio trono.

0: forse qualche altro omaggio.
1: È un biglietto da parte di Maurizio.